0: Nel 1995 esce Born Sleepy, il disco degli Underworld che stravolge il mondo della musica elettronica. In seguito alla grandissima richiesta, il singolo viene ristampato circa 100 volte, ed ogni volta con una copertina diversa. Basilda! Basilda torna la prossima settimana, qui, sul Ritmo 80.
1: Good morning, Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la...
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
1: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paki Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo del sole e 12 pollici. Solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia, determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà infatti il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

0: radio, proprio nel senso.
1: Socio, guarda, chiudiamo con oggi. Scusate, buongiorno, siamo arrivati, Marchini. Stiamo cercando di trovare un claim da sostituire, ma va bene quello che c'è. Se la radio, chi si ascolta sulla tua panda, potrebbe essere.
0: Comunque,
1: ma chiudiamo questo discorso perché apriamo un nuovo momento. Tientele, guarda, mi verrebbe da dire così. Invece, rimani qui perché sta per cominciare un puntatone. Me lo sento, oggi sarà una puntata di quelle da podcast, di quelle da ritrovare non solo in onda ma anche online.
0: Siamo tutti un po' podcast.
1: Nella vita. Anche tu sei una bella podcast. Tu che stai ascoltando, cominciamo. Vedi che stare con lo zoppo impari a zoppicare.
0: Esatto, arrivi più tardi.

0: sta per iniziare.
1: Sì, lui, il nostro Antonio Locascio, che questa volta, caro socio, si fa portavoce anche del buon Marco Corona. Perché tu guardi 4 Hotel?
2: Certo che lo guardo.
1: Io tutte le stagioni rivedo anche alcune puntate, soprattutto perché mi piacerebbe essere dove
2: sì,
1: lui e dove sono.
2: Ci sono anche hotel un po' strani, effettivamente, esatto. Con dei prezzi che io mi ribalto nel divano.
0: Spingi alla riflessione.
2: Abbiamo speso 600 euro la tua stanza. Vaffanculo. Io con 600 euro me la rifaccio la stanza. Okay.
0: Secondo voi quanto abbiamo speso?
1: Un botto. Sentiamo cosa dice Antonio.
3: Oh, ma il vostro sogno nel cassetto, qual è? Il mio è quello di comprare un hotel che faccia venire Bruno Barbieri,
1: giusto,
3: nella trasmissione dei 4 Hotel, e appena entra digli: non ce l'ho l'utopper, non ce l'ho l'utopper per un letto, non ce l'ho, va bene, dormi su quel cazzo di letto in quella cazzo di stanza, se no vai a dormire la macchina, va bene, e la mattina quando va a fare colazione che c'è una colazione dove c'è tutto, c'è ogni ben di Dio, c'è la colazione internazionale, c'è il salato, cioè il dolce, lui che cosa chiede?
1: Cosa chiede?
3: Un centrifugato di zenzero, papaya, ananas e cocco.
1: Sì.
3: E quella bonita dice: non ce l'ho. Te cagli addosso! Se mangi un centrifugato di zenzero la mattina presto con un cocco, te cagli addosso! Le regole dell'hotellerie dicono: le regole dell'hotellerie dicono di non rompere i coglioni!
0: Che meraviglia, bello!
1: Sicuro!
4: Good morning, Forever Young.

0: amici, questo è l'oroscopo, davvero?
1: 80,
0: sì.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, good morning, Forever Young, Martini con la K.
0: Cosa? Casino, siamo in diretta, pronto.
2: Siamo in diretta. Allora, molti aspettano questo spazio perché si chiedono quali sono i due segni fortunati di oggi.
0: Esatto, perché non tutti i 12 non li facciamo.
2: No.
0: Perché se no sai che rottura di coglioni.
2: Bravo.
0: Ne facciamo solo due.
2: Due al volo. Allora, però per trovarli, la gente si chiede come ha fatto Marchino a sapere che questi due sono proprio fortunati di oggi.
0: Ieri sono a casa di un mio amico che c'ha l'acquario. E ho letto il labiale del pesce. Dei pesci che hanno.
2: Cioè, ti sei messo lì davanti al pesce.
0: Davanti al pesce. E ho letto, ma mi ha dato i segnali.
2: Ok.
0: Il primo segno
2: di andare verso la psichiatria.
0: No,
2: magari,
0: ma quello è un altro giorno. Sagittario,
2: il primo segno fortunato, vai.
0: Tutto vi sorride.
2: Anche il pesce mi sorride.
0: Grazie alla luna in Venere. Se hai il bicchiere nel vino. Col vino nel bicchiere, il vino nel bicchiere.
2: Vino nel bicchiere.
0: Ok.
2: Già capisco faccio. Perché.
0: Tutto vi sorride oggi. Grazie a luna e mezza. No, aspetta. Tutto vi sorride. Tutto vi sorride oggi, grazie a luna. Alla luna in Venere e al vino nel bicchiere.
2: Soprattutto il vino nel bicchiere che vi fa. Anche tu però il vino nel bicchiere la mattina dovresti.
0: Quello sempre.
2: Poi vediamo il secondo segno. Che si aspetta.
0: Ci bagno le gocciole nel vino rosso quando ce li ho. Quando ce li ho. Se no le macine. Nuova ricetta.
2: Va bene, allora, buonissime.
0: L'altro segno fortunato è l'infisso.
2: Adesso.
0: Vabbè, che cazzo di segno è l'infisso?
2: No, appunto, no.
0: Ti vengo incontro.
2: Mi vieni incontro
0: questa volta.
2: Perché tutti l'avranno pensato. Ma che razza di segno è il segno dell'infisso?
0: È venuto fuori. Cari amici, il segno dell'infisso, io però non ce la faccio. Perché non, è un segno che non capisco. Gli altri tutti, però l'infisso.
2: A credere.
0: Sciopero.
2: Francamente me ne infisso. Che citazione, eh?
0: Bellissima.
2: Abbandoni, vero?
0: Abbandono la nave, il programma, la radio, la nazione.
2: Da adesso solo musica.
0: Il continente. Ci vediamo in Sud America a pregare.
2: Che cosa?
0: Tempio Maya, cazzo. Vabbè,
3: no. Che per caso vi siete fatti una camera?
2: No, assolutamente no. A tra poco.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: Signore e signori,
1: dobbiamo cavalcare l'onda. Dobbiamo cavalcare l'onda perché ragazzi, i cooking show.
0: Avvisami la prossima volta che porto l'ombrello.
1: Allora, i cooking show sono ovunque, addirittura ci sono televisioni solo che fanno gente che cucina.
0: Esatto, e noi siamo da meno noi. E noi chi siamo, come si dice dalle nostre parti? I più patacca.
1: Esatto, c'è cioè, per esempio alle fiere, una volta c'era la fiera della tagliatella, la fiera della porchetta, no? Ci sono ancora, però intanto fanno i cooking show. Cioè praticamente fa vedere uno che fa da mangiare.
0: Da mangiare. Che critica chi sta facendo da mangiare.
1: Esatto.
0: Allora noi non possiamo avere un cuoco qui solo per noi?
1: Ce l'abbiamo ragazzi, il nostro cuoco.
0: Cotto e bruciato.
1: Di cotto e bruciato.
2: Dai che ho freddo. Ciao, la ricetta di oggi.
0: Sì.
2: Allora, timballo di pomodoro fresco e cemento, anche lui fresco. Ingredienti per 34 persone con i capelli corti.
0: Sì.
2: Maccheroni sbiaditi, tintura per pellami, pomodori maturi, un CD degli Alcazar.
0: Ok. Quello è difficile trovarlo, eh.
2: 4 uova, una melanzana, una mela, una bottiglia da mezzo litro con dentro dei sassi di fiume, un abbonamento alla piscina, funghi trifolati, farina, un quadro qualunque, un quadro elettrico. Sale e pepe
0: cubi. Procedimento.
2: Disdire l'abbonamento a Sky così imparano. Prendere il gatto e fargli il discorsetto così la smette di pisciare in giro. Unire i rigatoni e il risvolto dei jeans. Sedersi sotto un salice piangente che ride. Smettere di mangiare pocket coffee, tanto i reni grandi non ve la dà. Unire.
0: Era solo per quello che li mangiava.
2: Unire un buco nero e un po' d'aria fritta.
0: Sì.
2: Aggiungere latte alle ginocchia, olio di gomito, il cacio cavallo e l'erba cresce.
0: Sì.
2: Fumare della marijuana, ridere per un'oretta anche per una mosca che vola. Una volta che vi è passata, servire caldo sopra un CD di Franco Battiato.
0: Sì.
2: Te farfugliate qualcosa di bello, amate il prossimo,
0: sì.
2: Servite. Finito, cotto e mangiato. Ciao!
0: Ciao!

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: siamo noi.
1: Cioè, ma si potrebbe bussare in radio, scusa?
2: È un'ora
1: che aspetto.
0: Torniamo tra poco per un'altra ora. Questa era la fine, questa è la fine della prima ora.
1: Sì, prima.
0: Ora salutiamo.
1: Ora
0: è tutto chiaro, no?
1: Tra mezz'ora.
0: A dopo.
1: Non ho capito niente.
3: Sono le 7.

0: disco di ora. Giuni Russo, Mediterranea. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua, non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola Di Muro.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.

0: Allora,
1: odio questo appuntamento.
0: Allora, ben ritrovati, Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, non nuova piace, ora e lo so.
1: No, non mi piace perché mi rigiro nella sedia.
0: Perché bisogna rigirarsi. Allora, sì, spieghiamo, c'è un lentazzo in arrivo, lentazzo, uno di quelli che vi dà la possibilità di rigirarvi se siete ancora nel letto per 5 minuti e dire un attimo ancora. E non è quella dei gemelli
1: diversi.
0: Dammi
1: diversi, un attimo ancora, lo sapevo, un giorno di... Ma che facevo?
0: Vabbè, questo che

0: vendita in libreria.
1: Ma dove le troviamo?
0: All'entrata?
1: Sì.
0: Della libreria, poi
1: indifferenziata.
0: Sotto c'è le scale del magazzino lì. Allora.
1: Perché non le mettono?
0: Allora.
1: No, invece lo trovate nel reparto novità.
0: Andate e cercate la nuova opera di Odoacre Specchio.
1: Odoacre
0: Specchio, specchio. Chiamo così, che devo fare io?
1: No, no, no, ma cioè non è semplice, perché pensa, vado lì. Scusi alla Feltrinelli, per esempio, a Mondadori, sì. Tutte le altre
0: cose. Odoacre, l'ultimo di Odoacre Specchio. Titolo: pesca nelle pozzanghere. Ah. Manuale urbano di sopravvivenza.
1: Ah, ok.
0: Consigli utili per.
1: Sì.
0: E c'è l'elenco.
1: C'è l'elenco.
0: Tanti capitolini, faccio qualche esempio.
1: Sì, qualche esempio.
0: Consigli utili per allenare una squadra di curling. Allevare i criceti da competizione.
1: Sì.
0: Pilotare droni senza licenza. Aprire noci con il sedere. Masticare a bocca aperta. Questi sono.
1: Scusa, qual è aprire
0: noci con il sedere? Lui insegna. Ma non so, compra il libro. Manuale urbano di sopravvivenza velocemente.
1: Ma io posso campare di noci, scusa.
0: No, non lo so, però se però, questo, poi altre, magari sono anche altre. Invece un altro libro,
1: sì?
0: Volte storico, di Piagnistei e Marotta, in due si sono messi. Piagnistei e Marotta, no, sono amici.
1: Marotta da quello del.
0: No, ma è cognome.
1: È cognome.
0: Piagnistei e Marotta, storia dei fusilli.
1: Cos'è? Sai, adesso devo prendere un libro per.
0: Ti regali a tuo figlio. Storia di. Un trattato storico sulla storia dei fusilli. Come nascono, come si coltivano.
1: Come, so. Mi sa che gli autori erano un po' fuori.
0: Come si cucinano, come utilizzarli per sistemare mobili in frassino, come si sono
1: perché
0: evoluti.
1: Fanno la vite.
0: Come si sono evoluti nel corso dei secoli, come cucinarli. E soprattutto come cucinare, perché è importante.
1: Certo.
0: Questo è l'ultimo velocemente.
1: L'ultimo velocemente, sono le tre proposte di.
0: Facciamo
1: Marchino.
0: Due o tre oggi. Facciamo
1: tre.
0: Dai, veloce, di Gatto Mammone detto Furio. La seconda parte, quella volta che.
1: Perché è uscito un altro manuale.
0: Sì,
1: quella volta
0: sì,
1: che.
0: Sì,
1: quella
0: volta succede. Che ho fatto fatica a finire una puntata di Grande Fratello. Quella volta che ho fumato un Albatros. Quella volta.
1: Lì. Scusa.
2: Te ti droghi?
1: Mi sa, hai fumato un Albatros.
0: Quella volta che mi sono nascosto in un terreno.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciciale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. In

0: Marco Corona,
1: dimmi.
0: Tu perché Radio Trasversale? Non mi ricordo.
1: Come non ti ricordi? È Ritmo 80, la radio che stai ascoltando adesso. Naturalmente Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K. E adesso con la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Serafino.
2: E così la seconda.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Amatiello. Ha origine latina, deriva dal nome di persona amatus, che significa colui che è amato.
2: Amore, ci pensi?
3: Che?
2: Io e te, per sempre, tutta la vita insieme, ci pensi?
3: Mi ci fa pensare.
0: Le frasi del cinema.
4: Tu mi dedichi a quello? Non c'hai 30 secondi, te do una settimana.
5: Ma chi è? Ma perché, chi sei? Fabris? Ma che sei, Fabris? Ne coglioni.
4: Da denuncia, uno non si può presentare ridotto così. Devi mandare un certificato. Ma d'ufficio di genere.

0: piace il saggio.
1: Mi piacciono le persone a cui si legge la sincerità negli occhi.
2: Occhio malocchio, prezzemolo finocchio.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: è il momento della notizia di Marchino.
1: Notizia di Marchino che è, sono io, che arriva praticamente dalla Cina.
0: Ah, ok.
1: Perché una
0: con
1: donna,
0: furore, no?
1: Con, allora, una si chiama Xian Zhu da Baba,
0: sì, è lui nel codice fiscale, no, diciamolo.
1: Cosa fa? Si è sposato finalmente, è sposato. Anche perché vedere le foto dici, effettivamente
0: c'era un motivo,
1: c'è,
0: perché
1: c'è da parlare.
0: È stata così lunga la sua scelta di sposarsi?
1: Si è sposata 10 anni fa.
0: Ah.
1: Perché è un festeggiamo il matrimonio 10 anni fa, dopo una vita di sofferenze finalmente ha trovato un uomo che l'ha amato. Lei aveva fatto una promessa,
0: cioè
1: se mi sposo,
0: sì,
1: no, per i primi 10 anni di matrimonio tengo sempre l'abito da sposa.
0: Ah.
1: Ed è stato così, cioè lei per 10 lunghissimi anni,
0: sì,
1: ogni giorno,
0: no,
1: si è vestita con l'abito da sposa. Ne ha fatti fare 3 su misura per fare in modo per lavarlo, sennò cammina da sola. Se questo, questo 10 anni sempre con lo stesso vestito, caro.
0: Dove vai?
1: Mio.
0: Dove vai abito?
1: Cioè, presente te quando vai, hai le camicie, c'hai un piccolo bordino sporco. Oggi
0: sì,
1: è sporca la camicia, quando
0: esatto,
1: 10 anni cosa fa? Cioè, è il fantasma, no, è il mio
0: esatto,
1: vestito. Cioè, voglio dargli il fibrizzo.
0: Lavami.
1: Ne aveva tre. Ne aveva tre.
0: Le ha alternati e per 10 anni.
1: 10 anni. Adesso, adesso allora, pensa a quest'uomo.
0: Sì.
1: Non parliamo di lei.
0: No.
1: Parliamo di lui.
0: Se ti viene voglia, no?
1: No, per dire. Cioè,
0: tieni
1: lei
0: qua
1: per 10 anni ogni
0: sì,
1: giorno ti ha ricordato che sei sposato con lei.
0: Sì.
1: Cioè, te ogni giorno, chissà oggi come sarà vestito.
0: Esatto. Speri, dai, no, uno short, no?
1: Niente,
0: sempre così.
1: Però
0: c'è un,
1: no,
0: però,
1: c'è un perché, c'è, un pe- c'è una cosa buona.
0: Sì, cioè?
1: Cosa è l'unica donna al mondo che durante gli ultimi 10 anni non ha detto la frase non ho niente da mettermi.
2: Good morning, Forever Young.

Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: seconda ora finisce qui.
1: Davvero?
0: Non c'è ricreazione perché siete stati cattivi. Subito tra poco inizia la terza ora. Cos'è e suona la campanella.
1: Cos'hai guardato i ragazzi della terza C ieri?
0: Sì, Brusacchi. Tre.
1: Era due forse.
0: Era due.
1: Sì, sì. Torniamo tra poco. Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio di Marco Mancini.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
3: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
1: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Ciz e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato, giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva.
11: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: tempo felinamente. Erano i Gem Boy.
1: Grandi Gem Boy. Davvero. Dopo voglio parlare con mio gatto. Voglio... no, lancio un messaggio al mio gatto tra poco.

0: Marchini, ciao.
1: Ciao Franci.
0: Carica al 100% la frase
1: motivazionale.
0: Motivazionale. Il dolore di ieri è il disagio di oggi e l'ansia di domani.
1: Che bello.
0: Ciao Marchini.
1: Che bella corona, ispiri un sacco di
2: ma
1: bella, bella. Grazie Franci, ciao.
0: Ciao Marchini.
1: Ecco.
3: Ciao.
4: Good morning, fam.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it.

0: Eccoli, il nostro gruppo preferito,
1: il Prostata,
0: che stanno girando con il loro tour, ma adesso cantano la sigla di questa rubrica.
2: Quanta gente nella piazza,
1: sì.
2: È la sacra del paese.
1: Sacra del paese.
2: Luci, balli e balconi.
1: Luci, balli.
2: C'è nell'aria il buon umore.
0: C'è buon umore,
2: buon umore. La festa più importante.
1: Festa più importante.
2: E la gente tutta unita.
1: Tutta unita.
2: E sui volti c'è il sorriso. Giorno di felicità.
0: Hey!
1: Allora, la
0: giorno di felicità, perché quando arriva il fine settimana cominciano queste sagre,
1: esatto,
0: questi eventi,
1: esatto,
0: che monopolizzano soprattutto i paesini,
1: esatto,
0: quando non succede niente tutto l'anno,
1: proprio
0: lì
1: questa è la festa importante, ragazzi, siamo a Casumano, si chiama così.
0: No, davvero,
1: davvero?
0: Ci voglio abitare. Siamo tutti qui, ci possiamo credere alla cittadinanza onoraria a Casumano.
1: Casumano. Sarebbe Casumaro, dai.
0: Casumaro,
1: però
0: dai,
1: tutti dicono Casumano. Allora, a Casumaro, c'è provincia di Ferrara,
0: sì,
1: c'è la festa della mela. Una volta si chiamava festa della mela e della pera, ma tutti gli sbandati e i sassici andavano alla cambiata. Festa della mela e basta.
0: E qui la festa della pera.
1: Esatto, dopo le mandate, cambiamo nome, hanno detto gli organizzatori.
0: Certo.
1: Saluto Poldo, uno degli organizzatori.
0: Che era quello che mi hai raccontato, no?
1: Non era
0: Poldo.
1: Quello era Fausto. Allora, sabato.
0: Quanti ne conosci?
1: Un sacco. Gara di tiro con l'arco. Siamo alla festa della mela. Gara di tiro con l'arco dal titolo Guglielmo Tell. È una gara di tiro per coppie. Si mette una mela sulla testa di uno della coppia e l'altro deve fare centro. È bellissima. Poi, una volta tolti i cadaveri e portati via i feriti con l'eli ambulanza, si dà il via alla festa.
0: Bello.
1: Apriranno gli stand con il risotto.
0: Se qualcuno vuole riposare,
1: eh?
0: Dove riposa?
1: Non lo dire. L'ha detto, purtroppo io non è così, non c'è nel programma.
3: Ha battuta brutta, abbandono.
1: Risotto, mele di specche,
0: sì,
1: le chips di mele.
0: Ok, questo è già il menù, eh?
1: Garè di maiale glassato alla
0: mele.
1: Suonano gli apple pie. Spazio giovani. Poi, attenzione, domenica.
0: C'è la stand dell'Apple lì?
1: No, domenica ci ho pensato, troppo banale. Ragazzi, quelli dell'Apple non sono così.
0: Non vanno a Casumaro.
1: Non sono così. Ovviamente c'è tutte le battute, mela dai.
0: Certo, le magliette, sì, mela dai.
1: Okay. Domenica. Santa messa. Pomeriggio.
0: Ecco.
1: Gara di tiro con l'arco come precedente giorno, se ci sono volontari. Di solito non la fanno.
0: Però non si sa mai, loro la mettono lì.
1: Stand gastronomici, sì. Pesca, si vince sempre. La sera suonano gli strudel. Gruppo tedesco.
4: Tu non stai bene.
0: No. Infatti, grazie, questa era la sagra del weekend.
5: Good morning, Forever Young.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: dovevo farlo.
1: Co.
0: Cioè, no, perché quando noi così, capito? Beh, cioè, no, perché io sono chiaro, nel senso, no?
1: Allora, facciamo un mister.
0: Però. Vedi che c'è sempre un però. Quando dico una cosa io.
1: Però la prossima volta che fai ancora.
0: No.
1: Perché una volta va bene. Però tutte le volte no.
0: Mi sembra troppo chiaro così.
1: Però va benissimo.
0: Ok.
1: Grazie, ciao.
0: A domani,
1: ciao.
0: Ore 6. Cosa abbiamo detto?
1: Non lo so.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1989,

0: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80 finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90 euro. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Benvenuti su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Fra Young, all'ascolto della nostra Rock Parade. Un super saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Per la nostra classifica quest'oggi siamo pronti a occuparci del mese di ottobre del 1977, cominciando subito dalla posizione numero 3, occupata da Amanda Lear con uno dei suoi più grandi successi, quello intitolato Tomorrow.

personaggio piuttosto ambiguo, su cui si è molto detto, si è molto discusso, ma il suo mistero forse è proprio la chiave del suo successo. Era Amanda Lear con Tomorrow, alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di ottobre del 1977. Hit Parade che vede in seconda posizione Donna Summer con il sound elettronico creato per lei da Giorgio Moroder, un motivo che ha fatto storia e che si chiama I Feel Love.

Ed era la posizione numero 2 della nostra Riff Raid, occupata da una delle regine incontrastate della disco music internazionale, Donna Summer con I Feel Love. A questo punto saliamo sul gradino più alto della nostra classifica, dove incontriamo Leroy Gomez e i suoi Santa Esmeralda. Il motivo più forte della nostra Riff Raid è quello che si chiama Don't Let Me Be Misunderstood.

0: altro dei motivi storici di tutta la produzione disco anni 70 e ovviamente al vertice della Riff & Rave del mese di ottobre del 1977. Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood. La nostra classifica termina ovviamente qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Colorato, pieno di libri e quasi sempre troppo pesante. Sulle cerniere comparevano portachiavi, spille e piccoli segnali della nostra identità scolastica. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro zaino Invicta.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

dal 1987, The Police, Every Breath You Take. Dal 1980, Bonnie M, Gotta

0: e Vasco Rossi, Bolle di sapone.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: E tra mezz'ora.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A

0: assaggiarla?
1: Turismo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Serafino. E così la seconda.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Amatiello. Ha origine latina, deriva dal nome di persona amatus, che significa colui che è amato.
2: Amore, ci pensi?
3: Che?
2: Io e te, per sempre. Tutta la vita insieme, ci pensi?
3: Mi ci fa pensare.
0: Le frasi del cinema.
4: Tu mi dedichi a quello? Non c'hai 30 secondi. Te do una settimana.
3: Ma chi è? Ma perché? Chi sei? Fabris? Ma che sei Fabris? Ne coglioni.
4: Da denuncia. Uno non si può presentare ridotto così. Devi mandare un certificato. Ma d'ufficio di genere.

0: Dice il saggio:
1: mi piacciono le persone a cui si legge la sincerità negli occhi.
2: Occhio malocchio, prezzemolo finocchio.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Durante un tè delle 5 in una casa di un'aristocratica, le signore parlando, una fa:
6: mio marito è numismatico. L'altra fa: il mio è archeologo. La padrona di casa fa: il mio è sifilitico. Si affaccia il marito dall'altra stanza: filatelico, amore.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Mr.

sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
9: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la

ancora 4 dischi in 4 decenni, anni 60, 70, 80, 90. È esattamente così che funziona questo programma, dal lunedì al venerdì alle 11.30. Io sono Marco Greco, sono la voce di questo progetto musicale, di questo appuntamento musicale, nella nostra mattinata esagerata qui su Ritmo 80. Partiamo subito dagli anni 60, 1960.

questa cosa chiamata amore, Crazy Little Thing Called Love dei Queen, uno dei pezzi scritti interamente da Freddie Mercury, pensate, in 10 minuti scarsi, mentre si trova in bagno, così in vasca da bagno, io in vasca da bagno niente, faccio solo la doccia, e invece lui ha fatto questo pezzo, la canzone è diventata un successo nel 1980, no, non è vero, è nel 79 per la precisione, ragazzi, di tanto è sviso, vabbè, poi negli anni 80 poi è diventato anche un successo a seguire, ma questa è un'altra storia. Beh, insomma, si va avanti, 1983 arriva Billy Idol, quello di Rebel Yell.

come molto spesso li si trova negli archivi musicali, anche nelle playlist. Questa era Missing, un pezzo del 1994, sia la versione originale solo chitarra, diciamo un po' più chitarrosa, chitarra in senso acustica, e che queste, che quelle, insomma, sono tutte bellissime, eh? Ovviamente tutte le versioni sono eccezionali. 1994, con questo decennio abbiamo chiuso, prima ancora

0: Greco, vi rilascio con la musica di Ritmo 80 e noi torniamo molto presto.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

dal 1987, Simply Red, The Right Thing. Dal 1987.

giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. 80.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy e Edoardo Bennato, Sei Come un Jukebox.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco.
2: E adesso le news regionali. Nuovo altolà burocratico ambientale nel Brindisino. La Regione Puglia ha sollevato forti dubbi di compatibilità sul progetto della società Ecoplanet Sud per realizzare un impianto dedicato allo smaltimento dell'amianto nelle ex cave dell'agro di Brindisi. L'iter autorizzativo si è fermato a causa delle criticità sulla tutela della falda acquifera. La vicinanza ad altri siti compromessi renderebbe infatti impossibile identificare con certezza i responsabili di eventuali futuri inquinamenti. Il piano privato da quasi 14 milioni di euro, incardinato da provvedimento autorizzativo unico regionale, si trova al centro di un complesso nodo idrogeologico. Per la sezione autorizzazioni ambientali della regione, il criterio escludente del piano regionale amianto parla chiaro: la troppa vicinanza ad altre discariche preesistenti non permette di monitorare in modo univoco l'origine dei veleni nel sottosuolo. Senza un modello idrogeologico sito specifico approvato da ARPA, l'opera non può andare avanti. Dal canto suo, la società proponente difende l'intervento definendolo prioritario e strategico. Recuperare 2 cave dismesse eviterebbe il consumo di suolo vergine, evitando così ai cittadini costi proibitivi del viaggio dei rifiuti fuori regione. Restiamo in Puglia, dove una frontiera medica restituisce speranza ai malati oncologici del territorio. Per la prima volta un paziente affetto da tumore al colon con metastasi epatiche è stato salvato grazie a un trapianto di fegato. L'intervento d'avanguardia è stato eseguito con successo al Policlinico di Bari su un uomo di 61 anni della provincia di Lecce, frutto di un lavoro di rete e di un'eccellenza chirurgica che segna una svolta storica per la sanità pugliese. L'operazione rappresenta un traguardo di altissima complessità gestionale e clinica, coordinata tra diverse strutture d'eccellenza della regione. Come spiegato dal professor Francesco Tandoi, l'intervento rappresenta un risultato di grande rilievo per l'intera rete trapiantologica oncologica regionale. Fino a pochi anni fa, i pazienti con metastasi epatiche da tumore al colon non aggredibili con la chirurgia tradizionale non avevano a disposizione questa opportunità terapeutica all'interno dei confini regionali. Oggi, grazie a una rigorosa selezione dei casi e componente d'avanguardia, la Puglia offre una nuova e concreta possibilità di vita. Da Francesco Del Vento, Lina allo studio.
1: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Pacheco, you're ready.
1: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Masterchef 90 su ritmo tanta, anche questa volta tre tracce nella versione corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30 alle 19.30, poi dopo c'è la lunga il sabato 20.21, anche la domenica, che è diversa dalla lunga del sabato, perché ne facciamo due diverse l'una dall'altra, che è una cosa importante e mi piace anche ricordarvi.
4: Bravo!
3: Cominciamo subito con Undercover, Baker Street dal 92.

0: erano gli Undercover, adesso arrivano loro. E c'è lui che è quello, quello ricordi, Svils, nano, brutto. Sound Lovers. Arriva il pigmeo e la giunonica norvegese, insomma, comunque di quelle parti, vabbè. Norvegese, barra olandese, filo tedesca, passando per la Finlandia al massimo, eh. Con potenzialità di provenienza svedese. Però è una di quelle robe lì. E poi magari ci parli, fa, bravo, su pezzi. Ti piace come la gigantate? Sound Lovers, arrivano loro con Surrender, che ha funzionato un sacco. La 98 in Mastercheck 90.
1: Asso.

0: questo appuntamentone, anzi questo appuntamentino, c'è cioè la versione corta con Gigi D'Agostino, tornato insomma il grande maestro con Another Way dal 2000, Another Way
1: da capo,
0: tornato il maestro con Another Way, Another, mi ho ascoltato per cominciare Undercover con Baker Street dal 92, poi dopo Sound Lovers, anzi The Sound Lovers per essere precisi, con Surrender dal 98, e abbiamo chiuso quindi con Gigi D'Agostino, Another Way dal 2000, che è una canzone che ha fatto ballare secondo me anche quasi due generazioni, perché poi quando la ripropone i figli di quelli che ballarono
2: la vanno anche loro, mica mi sono sentito vecchio.
0: Ho sentito la lomboscialgia che
2: vabbè, come mi sento anziano.
0: Vabbè, grazie a tutti, vado ad ammazzarmi, l'appuntamento se ci sarò e per la prossima, ciao.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1988, Phil Collins, Two Hearts. Dal 1982, KC and the Sunshine Band, Give It Up. Dal 1984,

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29€. E con due prodotti ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: cambia nulla, inverno, estate, autunno, primavera, con la pioggia, con il sole, noi siamo sempre qua, ogni giorno.
1: I Balazzissimi.
0: E quindi ci siamo anche oggi. Buon pomeriggio, io sono Sabino Pastore, Davide Ferrarini di fronte a me, e questo è il prezzo che devo pagare ogni giorno per stare qua, ma che ci vuoi fare? Ci ho fatto l'abitudine. Il primo di oggi è di Stardust, Music Sounds Better With You.

fate un attimo mente locale, siete in discoteca e state ascoltando la selezione del vostro DJ di fiducia e vi renderete conto, anzi vi sarete resi conto, oppure ci pensate adesso, pensateci e rendetevi conto adesso, che ci sono dischi, quelli diciamo che una volta si chiamavano i riempipista, cioè quelli che tutti quanti ballano perché è il disco del momento. E tra uno e l'altro normalmente ci sono dei dischi belli che la gente ricorda, però servono da raccordo tra una cosa, tra un salto di pista e l'altro, ok? Il disco di Live Element era esattamente di questa categoria. Tu lo mettevi, bellissimo, la gente ballava, cantava, tirava sulle mani, però in attesa di quello forte davvero. L'abbiamo messo oggi, Live Element, Be Free, ora Mr. Props, Waves.

FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

Voi potete immaginare le battute che si facevano in quel periodo per il fatto che questo disco di Cassius si chiama Cassius, e quindi vabbè, non le ripeto perché insomma sono passati anche oltre 25 anni, quindi lasciamo stare. Cassius è sempre bellissima da riascoltare. Cassius 99, adesso Gypsy Man, anche questa è non male, si chiama Babarabatiri.

Nel pomeriggio da ballare di Ritmo 80 per voi che siete nell'animo Forever Young, anche il disco di Naya Day che qualcuno magari aveva dimenticato e noi prontissimi ve l'abbiamo ricordato. Si chiama ovviamente Keep Pushin'.

L'entusiasmo nello studio è arrivato ai massimi, nel senso proprio a fondo scala. Sapete quando si arriva nella parte rossa del V-meter? Esattamente per questo disco di Neja che si chiama The Game. Ma adesso abbiamo Blisteam, eh? Se non saltate con questo vuol dire che non ne siete capaci. Il brano è People at the Power. People.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

ovviamente ci sarà stato un contatto, un cioè per favore mi fai fare la remix di Guido Without, cioè, avranno parlato con Bono Vox, no? E magari hai detto di sì, vabbè, lasciamo rifare. Il problema è che poi il risultato, quanto sarà stato gradito agli U2, questo non lo sappiamo. Comunque era W, Guido Without, ora Jason Ames, il disco è

0: ascoltatelo con attenzione. Il basso sotto fa papapam papapam papapam papapam, che sembra una roba quasi da overture di che so, di una sinfonia classica, però funziona, anzi funzionava per dir meglio, dai. Sweet Dreams, La Bouche, l'ultimo per oggi qui nel pomeriggio di Ritmo 80, che è il pomeriggio che ovviamente torna domani alle 14, sempre con me, che sono Sabino Pastore, e Davide Ferrarini, che purtroppo vuoi o non vuoi è sempre lì dall'altra parte con i suoi giocattoli per farci ascoltare la nostra musica. Torniamo domani alle 14, restate con Ritmo 80, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984

Dal 1982, Rosa, Magic Carry On. Dal 1986, Madonna, La Isla Bonita.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato George Harrison, Got My Mind Set On You e Luca Carboni, Solarium.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore.
2: E adesso le news regionali. In Piemonte è in arrivo un'iniezione di liquidità da oltre 2 milioni e mezzo di euro per far rifiorire teatri, musica e cinema sul territorio. La giunta regionale ha deciso di rafforzare gli aiuti destinati al comparto culturale, portando da 3 a 5 milioni di euro la dotazione complessiva del bando per lo spettacolo dal vivo ed erogando risorse extra per le sale cinematografiche. L'obiettivo della misura è trasformare i progetti della filiera in nuovi posti di lavoro, modernizzazione tecnologica e recupero degli spazi per il pubblico. Le nuove risorse, veicolate attraverso il programma regionale PESR 2021-2027 e gestite operativamente da Fini Piemonte, vanno a potenziare due strumenti chiave. Come sottolineato congiuntamente dall'assessore alla cultura e dall'assessore alle attività produttive, la decisione di ampliare i fondi nasce dalla volontà di non lasciare indietro nessun progetto meritevole. Con l'ultimo rifinanziamento salgono a 40 gli interventi strutturali sostenuti in tutto il Piemonte. Gli assessori evidenziano inoltre come l'investimento intenda tutelare i lavoratori della cultura, promuovere l'innovazione tecnologica e garantire presidi di socialità nelle città piemontesi. Restiamo in Piemonte con Casale Monferrato, che entra nella rete dello sportello amianto nazionale. Il comune ha infatti siglato un protocollo d'intesa per mettere a disposizione del paese le proprie competenze storiche operative. Si tratta di un accordo approvato dalla giunta che trasforma il modello Casale in una guida per oltre 4.000 comuni italiani impegnati nella gestione del rischio d'amianto. L'intesa istituzionale punta a fare della città piemontese un faro per la formazione e l'export di nuove pratiche sul territorio nazionale. Casale Monferrato, infatti, è il simbolo italiano della battaglia all'amianto. Attraverso la partecipazione reciproca a tavoli tecnici, convegni e incontri istituzionali, il patrimonio di competenza accumulato da Casale Monferrato nella bonifica del proprio territorio servirà da modello concreto per altre amministrazioni. Da Francesco Dal Vento, Linea Uno Studio.
1: Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
7: Kit, apri Ritmo 80.
8: Subito, Michael.
9: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
10: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
9: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
11: Ci puoi giurare.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo al mese di ottobre del 1985 e anche per questo oggi parte il nostro consueto appuntamento con la Ritmo Parade. Un saluto a tutti quanti voi dalle procide amici di Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nessuno escluso. Cominciamo dalla

0: era Tarzan Boy per Baltimore, sicuramente uno dei motivi più famosi di tutti gli anni 80, ma che ebbe gran successo tra l'estate e l'autunno del 1985. Il nostro viaggio verso la vetta della Rhythm Parade continua, ci fermiamo alla posizione numero 2, occupata dagli Opus con Live is Life.
1: Rhythm Parade!

E beh, questo è il classico disco il cui ritornello è sempre accompagnato dal battito delle mani. Sono gli Opus con Life is Life al numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1985. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica stiamo per scoprire un vero campione, con la sua musica caratterizzato proprio il sound anni 80. Lui è Denaro e occupa la posizione di vertice della Hit Parade con la sua Mad Desire.

0: un altro dei motivi storici di tutta la produzione dance anni 80. Era Denaro con Mad Desire a conquistare la vetta della Riff Parade del mese di ottobre del 1985. Il nostro viaggio attraverso la grande musica degli anni 80 per il momento si ferma qui. Ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Bastava un gessetto per disegnare i numeri sull'asfalto. Un sassolino veniva lanciato nella casella giusta e si avanzava saltando su un piede, cercando di non perdere l'equilibrio. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre partite a campana.

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
3: Fino al 29.

0: Un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1983, Lionel Richie, All Night Long. Dal 1986, Michael Cretu, Gambit. Dal 1986, Steve Winwood.

0: Buoni di ora.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Ava Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Esatto.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Bentrovati su Ritmo 80 insieme a Tommy, pronti come sempre per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Oggi andremo a parlare di alcuni personaggi del passato: il Melandri, il Mascetti, il Perozzi, il Sassaroli e il Necchi. Cognomi che solo a risentire ci fanno sorridere. E quindi non cambiate radio, perché oggi andremo a rivivere una parte delle emozioni di Amici miei. Una commedia divertente, ma anche dal retrogusto un po' amaro degli anni 70. Ne avremo comunque anche altre di momenti nostalgia. Giusto un disco e poi vi sblocco il primo ricordo su

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate i giochi nelle merendine? Era il 1983 e Mulino Bianco lanciava le sorpresine. Le trovavi all'interno delle confezioni delle merendine all'interno di una scatolina gialla che ricordava molto quella dei fiammiferi. E c'era anche un foglietto guida con le istruzioni per giocare. La prima sorpresina in assoluto è stata carta vince, carta perde, una sorta di morra con le carte, sulle quali erano raffigurate una forbice, un sasso e una rete, un grande classico. Seguirono poi gli origami, i pastelli di cera, gli oggetti legati al mondo della scuola, percorsi con le palline metalliche e ovviamente le celebri gommine. Ve le ricordate? Avevano anche un nome, si chiamavano gli allegri cancellini, delle piccole gomme che riproducevano alcuni dei prodotti del Mulino Bianco in miniatura, come le crostatine, i tegolini e la torta campagnola. Il successo delle gommine a forma di prodotto fu senza precedenti in Italia. Nessuno le utilizzava per cancellare. Tutti i bambini le portavano a scuola per giocare oppure per scambiare i doppioni. Qualche anno più tardi, però, in Inghilterra accadde un incidente che mise indirettamente fine alle gommine a forma di prodotti commestibili. Durante l'uscita per la tradizionale raccolta dei dolcetti o scherzetti di Halloween, un bambino morì soffocato per aver ingerito delle riproduzioni in gomma a forma di hamburger. L'azienda sospese subito in via preventiva la produzione di qualsiasi piccolo oggetto che raffigurasse alimenti, prima ancora che in seguito a questo incidente uscissero le normative che ne disciplinavano la commercializzazione. E da allora nessun gadget che riproduca un prodotto commestibile può più essere abbinato al prodotto vero, in maniera da evitare qualsiasi possibilità di confusione. Negli anni in cui sono state messe in commercio, sono state create addirittura 750 diverse sorpresine, che nel tempo sono passate da essere giochi a oggetti di culto ricercati dagli appassionati del vintage.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: E chi è?
2: I Zingari!
1: Ma dove andate? Quando tornate?
2: Siamo Zingari, senza una meta, senza un domani.
3: Impossibile aver dimenticato Amici miei, una commedia simbolo degli anni 70. 5 amici, una città e nessuna voglia di prendersi sul serio.

0: Il Perozzi è un giornalista, nonché la voce narrante nella maggior parte del film. È sposato con una moglie tremenda che non apprezza e non capisce minimamente la sua irrefrenabile voglia di vivere e di divertirsi.
1: Ci vorrebbe qualcuno con cui ridere, parlare, un amico. Ecco, gli amici, quelli sì.
0: Il conte Lello Mascetti è un nobile fiorentino ridotto sul lastrico. Ha una parlantina eccezionale, grazie alla quale riesce a fare continui scherzi con una tecnica di sua invenzione, la supercazzola.
2: No, guardi, non si può mica parcheggiare in il camposanto, no, non si può.
3: Sbiriguda, supercazzola prematurata? Non dico prematurata la supercazzola.
2: Non capisco.
3: Con scappellamento a destra.
2: Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là.
0: Il Melandri è l'architetto dall'innamoramento facile, ma è destinato a non trovare mai l'anima gemella.
4: O Melandri, cosa vuoi a quest'ora?
5: Il caffè.
4: Chiuso.
5: Sono le 6:30. Il caffè Aldebaran è bello aperto da mezz'ora.
4: Ecco, allora va a pigliarlo all'Aldebaran. E già che tu ci sei, va a pigliarlo un minutino anche in culo. Accidenti a quando t'hanno messo in pensione.
0: Il Necchi è il proprietario, insieme alla moglie Carmen, di un bar, quartier generale della banda e genio indiscusso delle zingarate.
6: Andiamo, signora, lo svegli per piacere.
7: Ma sono 7:00, poverino, l'era anche stanca, ha fatto tardi.
0: Il Sassaroli è uno stimato chirurgo primario di una clinica che, annoiato dalla sua professione, diventa ben presto uno dei pilastri del gruppo.
8: Sorella, ce la taglia?
9: Sorella, ce la trita?
10: Sorella!
9: Non è
7: prego, signori, reclami solo per scritto.
0: Il film doveva essere inizialmente ambientato a Bologna, ma poi la scelta ricadde su Firenze. L'accento toscano si rivelò un successo per la comicità del film, nonostante gli attori non fossero toscani. Raccontare Amici miei in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi cerchiamo di rivivere insieme la trilogia di questo film attraverso alcune delle scene migliori.
11: Sparecchiavo, uno mi è venuto da dietro, mi ha messo la gonna in capo e ha fatto i suoi comodi.
12: Buon viaggio, signore!
13: Aio, ma che è successo?
12: Ma babbo! Ma che parti sempre che...
14: Ringrazialo anche te, Rambaldo!
15: Oh, brutto imbecille! E Dio per fare star vergine uno come te! Affoga tutta Firenze!
16: La cacatella longa, longa, longa, longa, filulilla...

0: Amici miei, è sicuramente un cult della televisione italiana, una commedia comica dal retrogusto amaro che ancora oggi detiene il 21° posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre.
1: Il bello della zingarata è proprio questo, la libertà, l'estro, il desiderio, come l'amore. Nasce quando nasce e quando non c'è più, inutile insistere, non c'è più.
0: E con Amici miei siamo arrivati al termine, anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento, come sempre, a molto presto. Sempre qua, su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1987, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dal 1982, John

0: continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e 1.

0: Mixoplock hai ascoltato Quarterflash, Harden My Heart e Bob Marley, Jammin.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei Lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
3: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
5: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Ritmo 80. La ami?
15: Ma quanto la ami?
14: Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire, ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
16: Sì, ma tanto quanto?

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti...

0: dal 1983, Depeche Mode, Everything Counts. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
1: Sono le 19.

0: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
8: MasterCheck

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Checo, you're ready. Daniel's here. Come on and mix. Checco Corvace e Daniel's Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Parte un'altra puntata di Mastercheck 90 su Ritmo 80 Short Version, che comincia anche quest'oggi con un sacco di bella musica dei

0: Questo fa strada. Snoop Snoop, che brucio. Erba del drago. Allora, erba del diavolo.
1: Datura.

Hierba del diablo.

0: abbiamo ascoltato anche questa bella puntata. Abbiamo chiuso con Captain Hollywood Project con Impossible, Impossible to Live. Bella. Che poi questa qua ha funzionato soprattutto nel nord Europa. Infatti è stata in pratica poi dopo distribuita, per esempio, al sud, in Italia, molto dopo. Però io mi ricordo che era già il 91 avanzato, che l'ascoltavo in Germania quando andavo a trovare i miei, insomma, i miei parenti, visto che sono pochissimi tedeschi, banghiglia, va bene, sono pochissimi tedeschi. Captain Hollywood Project Impossible dal 92. Per cominciare quest'oggi abbiamo ascoltato in questa puntata che ho ribattezzato iconica Capella con You Got to Know dal 93, poi dopo Datura con Hierba del Diablo dal 92, poi dopo dal 92 stesso anno, ma a different song, Captain Hollywood Project con Impossible. Grazie a tutti da Check, l'appuntamento per la prossima, visitateci sulla nostra pagina Facebook MasterCheck 90. Grazie a Dennis Jack per la parte super mixata e state su Ritmo 80. Forever Young.
1: MasterCheck 90. MasterCheck con Checco Corvasce e Daniels Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove in queste ore sono in atto acquazzoni, rovesci e anche temporali. Tuttavia i fenomeni tenderanno rapidamente a esaurirsi tra notte e mattina, con ampie schiarite nel corso di martedì su tutta l'Italia, ultimi visibili fenomeni nella prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì, e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta da nord a nord-est, soprattutto sul versante adriatico e al sud, con temperature in diminuzione, dunque valori massimi domani non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nikki Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nikki Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nikki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
0: Il meno peggio.

0: mia.
1: I sogni sono quelli oggetti, ma sono anche cose non fisiche.
2: No? Soprattutto,
1: per esempio,
2: magari.
1: Per esempio, vai a vedere, io uno sogna di vincere al Superenalotto e cambiare vita, uno sogna di cambiare proprio destinazione quando torna a casa dal lavoro. Chi me lo fa tornare a casa?
2: Non esatto, oppure cioè, cambiare addirittura aereo, città o paese, esatto, perché hai detto basta, conosco tutti, mi conoscono tutti, io voglio ripartire, voglio riazzerare la mia vita.
1: Ma andando indietro nella nostra memoria, quando eravamo bambini avevamo il sogno esatto, che so, di diventare calciatori, di diventare famosi, te ce l'hai fatta Corona.
2: Prendi per il culo.
1: Sì. Oppure quando arrivavo così nell'esplosione ormonale, ti arrivava anche il sogno
2: in
1: della
2: prima superiore.
1: Esatto, della professoressa. Io pieno di brufoli e di esplosioni ormonali.
2: E anche di esplosioni di buboniche.
1: Esatto, ero pieno, proprio pienamente innamorato della mia prof d'inglese. La prof d'inglese era veramente buona, bionda, occhi azzurri. Lei andava a ballare mercoledì sera, era, cioè, aveva 28 anni.
2: Esatto, perché il sogno è soprattutto delle neolaureate, che già trovano il posto,
1: cioè, guarda, già
2: è la categoria,
1: mi piace proprio, proprio. Okay. Allora, e quindi adesso abbiamo trovato un pezzo che gira online di un comico che si chiama Angelo Duro,
2: che ci rappresenta
1: un po' perché parla della prof.
2: Vai, sentiamo.
3: Ma sono capitato in una classe dove c'era la professoressa ninfomane. Sapete quelle notizie che ogni tanto si sentono? Arrestata insegnante perché aveva rapporti sessuali con l'alunno. Io ero infortunato. Una storia bellissima.
2: Davvero?
3: Io e la professoressa eravamo una coppia perfetta.
1: Esatto.
3: A scuola non sono mai andato così bene in tutta la mia vita.
2: Ci credo.
3: A un certo punto pensavo fosse un'idea del ministro dell'istruzione per farmi studiare.
2: Sì.
3: Tutti a gridare allo scandalo, invece queste fortune capitano a pochi.
1: È vero.
3: Quell'anno non ho fatto neanche un'assenza.
1: Ci credo.
3: Litigavo con mia mamma quando mi diceva oggi rimani a casa, badi alla nonna, col cazzo oggi vado a scuola. La scuola è importante.
2: Immagino.
3: Lo facevamo dappertutto, lo facevamo in classe, sulla scrivania, dietro alla lavagna.
2: Sì.
3: E se sbagliavo, me lo faceva ripetere.
1: Giusto.
3: Questo è insegnare.
1: Questo è insegnare. Se sbagli devi ripetere.
2: Esatto.
1: Vabbè.
2: Comunque.
4: I sogni sono desideri. Ad caseda.
1: No.
5: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.
3: I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are. But most of all,

grandiosa voce di Cici Rogers per un disco storico di Gesto Funk che si chiama Can We Live. Se ancora in catalogo, se trovate l'intero CD di Gesto Funk, compratelo senza neanche ascoltarlo, ve lo consiglio io. Troppo bello. Ora un po' di anni 80, c'è New Shoes, I Can't Wait.

0: tra poco.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 12 ottobre 2026. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Serafino. E così la

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Amatiello. Ha origine latina, deriva dal nome di persona amatus, che significa colui che è amato.
2: Amore, ci pensi?
3: Che?
2: Io e te, per sempre, tutta la vita insieme, ci pensi?
3: Mi ci fa pensare.
0: Le frasi del cinema.
4: Tu mi dedichi a quello? Non c'hai 30 secondi, te do una settimana.
5: Ma chi è? Ma perché, chi sei? Fabris? Ma che sei, Fabris? Ne coglioni.
4: Da denuncia, uno non si può presentare ridotto così. Devi mandare un certificato. Ma d'ufficio di genere.

0: dice il saggio?
1: Mi piacciono le persone a cui si legge la sincerità negli occhi.
2: Occhio malocchio, prezzemolo finocchio.
3: Ritmo 80 manda
4: i rimandati,
3: il meno peggio
4: di quello che abbiamo già mandato.

0: Era Gigi Doug D'Agostino con Bla Bla Bla dal 99, traccia che contiene un pezzettino di Why Did You Do It degli Stretch, che è stata trattata tipo quattro salti in padella, una girata, una svoltata su e giù, tracchete tracchete al contrario col padellone della dance per 8 minuti. Fammi sentire un pezzo. Adesso MasterCheck 90 tocca DJ Dado con Metropolis del 96. Però facciamo una roba, Dance Jack, vieni.
1: Che
0: qua,
1: facciamo?
0: Balliamo. Vieni qua, abbracciami. Dai, voglio emozionarmi. Fammi un mixaggio emozionante, melodico. Vai, momento romantico.
1: Ribadisco che sei uno stronzone, sei pure ricchione.

0: meglio peggio di Ritmo 80.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepacco.it.

su Ritmo 80 si disco mix. Disco mix. Sui piatti i 12 pollici di Red Ricky.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti
1: le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Vieni in weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Stories di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
0: Mastercheck. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo